0: Stiže pomorska večer. U utorak 12. kolovoza od 19 sati i 30 minuta Trg Republike Hrvatske postaje mjesto susreta tradicije, glazbe i vrhunske gastronomije. Očekuju vas nastupi Puhačkog orkestra, folklora, mažoretkinja i klape, izložba maritimne baštine te autohtoni lošinski proizvodi. Na izletničkim brodovima kušajte morske specijalitete, a večer završite uz koncert omiljene grupe Gustafi. Pomorska večer. Vidimo se 12. kolovoza na Trgu Republike Hrvatske.
1: Ciao, sto cercando un souvenir. Qualcosa di autentico, fatto a mano, speciale.
2: E ho bisogno di un regalo per la mia famiglia. Qualcosa di locale e gustoso.
1: Il croccante di Lussino, l'orgoglio della nostra isola, dalla corte di Vienna fino al Guinness dei primati. Un dolce raffinato dei capitani lussignani, tradizionalmente spezzato con una spada, come simbolo di buona fortuna.
2: Questa tradizione locale è racchiusa perfettamente nel nostro souvenir premiato a livello internazionale, Crocantessa, un croccante alle mandorle in formato da viaggio, ideale da gustare personalmente o da regalare alle persone care. Potete trovare il croccante di Lussino Crocantessa presso la gelateria e pasticceria Moby Dick a Nerezzine, a Lussin Grande e a Lussin Piccolo. E ricordate, spezzatelo per avere fortuna.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla bla bla.

0: Sono le 9.30 e questo è il notiziario.
1: Un cordiale saluto, buongiorno cari ascoltatrici, cari ascoltatori dai microfoni della redazione italiana. Oggi è giovedì 6 agosto, siamo già alla metà della settimana, della prima settimana d'agosto. Il sole è sorto alle 5:54 minuti e tramonterà alle 20:21 minuti. Oggi la Chiesa Cattolica festeggia la trasfigurazione del Signore sul Monte Tabor. Il proverbio di oggi dice: acqua d'agosto rinfresca il bosco, ma non c'è ancora acqua in vista, non c'è ancora pioggia in vista. E queste sono le attualità. Gli appassionati di musica classica potranno assistere questa sera a un nuovo concerto della 51esima edizione delle serate musicali di Ossero. Sul palco si esibirà l'ensemble Quinta Essentia, sotto la direzione artistica del oboista Stjepan Nodil, con la partecipazione del violinista Bojan Čičić. In programma musiche di Michael Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Ivan Mane Jarnovic e Luigi Gatti, eseguite secondo i principi dell'interpretazione storicamente informata. Il Zreski Semen prosegue anche nei prossimi giorni, dunque la fiera di Cherso come di solito, nei prossimi giorni con un ricco programma che porterà nel centro storico di Cherso tradizione, gastronomia isolana e intrattenimento. I visitatori potranno passeggiare tra il mercato dei prodotti tipici, gli antichi mestieri, le mostre, i laboratori e numerose altre iniziative, mentre le serate saranno animate da concerti. Questa sera alle ore 22 in piazza Frane Petrić si esibirà il Supercar Band, mentre domani la fiera Il Zreski Semen si concluderà con la tradizionale lotteria e il concerto dei gruppi vocali Teha e Burin, sempre in piazza Frane Petrić a Cherso. Siete cordialmente invitati dai nostri vicini di casa sull'isola di Cherso. In occasione del 20° anniversario del Zavičajno i Dobrotvorno Društvo Sveti Franje, l'associazione di San Francesco Neresine, New York 1898, questo giovedì sarà inaugurata a Neresine una mostra dedicata all'attività e al contributo dell'associazione nella tutela del patrimonio locale. I visitatori potranno inoltre ammirare una mostra di modelli navali realizzati con la stampa 3D, opera di Srđan Glavan, che valorizza in chiave moderna la ricca tradizione marittima dell'isola. La mostra sarà aperta dal 7 agosto al 19 settembre presso la Sala del Consiglio a Neresine. Questo venerdì prenderà il via a Čunski una mostra di pittura della durata di 3 giorni con le opere di George Karčić e Josip Barun. I visitatori potranno ammirare i lavori dei due artisti nell'ambito del programma estivo dell'associazione Harmonia, che anche quest'anno propone numerosi appuntamenti culturali e artistici. La mostra rimarrà aperta dal 7 al 9 agosto, dalle 19 alle 22 presso il frantoio Torac di Čunski. Gli amanti della musica italiana potranno assistere questo venerdì allo Sin Piccolo a un vero spettacolo, a un concerto dedicato a uno dei più celebri rocker italiani, Zucchero. Sul palco salirà Il Diavolo in Noi, Zucchero Tribute Band, che proporrà i più grandi successi del celebre cantautore. Il pubblico potrà vivere una serata ricca di energia, emozioni e canzoni che hanno segnato la storia della musica italiana. Domani, venerdì 7 agosto, alle ore 21:30, in piazza principale, siete cordialmente invitati a venire e a divertirvi. Sempre domani, venerdì, nella Baia di Cigale si terrà il Cicat Bay Summer Opening Party, una serata all'insegna della musica, degli spettacoli scenici e dell'atmosfera estiva sul mare. Il programma prevede DJ set, esibizione di danza e acrobazie che renderanno speciale un'altra serata estiva in una delle baie più belle di Lucino. Il programma inizierà dunque domani, venerdì, alle ore 21 presso il Bellevue Beach Club nella Baia di Cigale allo Sin Piccolo. Sempre domani a Ustrine. Ustrine ospiterà la tradizionale festa popolare estiva organizzata dall'associazione Tunera 2011 Ustrine. I visitatori potranno partecipare a un'intera giornata di gare sportive, giochi per bambini, specialità gastronomiche e intrattenimento. Il programma comprende un torneo di bocce, giochi per i più piccoli, tiro alla fune, una ricca lotteria e in serata musica dal vivo con il Lucky Band dall'Istria. Il programma inizierà domani, venerdì 7 agosto alle ore 13. Con il torneo di bocce e proseguirà per tutta la giornata, la serata e naturalmente fino alle ore piccole.
0: Previsioni del tempo.
1: Stabile, sereno, allerta, allarme rosso per il grande caldo, soleggiato, vento praticamente assente o debolissimo da nord-est, mare quasi calmo. Per oggi temperatura massima fino a 36 gradi centigradi, temperatura del mare tra 27 e 29. Domani, venerdì 7 agosto, molto caldo, sereno, con nubi sparse, vento debole di bora, mare quasi calmo, visibilità buona, alla mattina possibile nebbiolina per il gran caldo. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, noi per ora ci fermiamo qui e concludiamo il primo notiziario del 6 agosto con un pensiero, come di solito facciamo. Che sia amicizia o amore, non importa, frequentate chi aggiunge e non chi toglie. Da parte nostra vi auguriamo una bellissima giornata, con voi era Ileana e tutto lo staff della radio Malilocin, radio Lusin Piccolo. Arrivederci.
0: E il notiziario.

0: Lucy in piccolo, siete pronti?
1: Viola, let me see you dance, Viola.
0: Venerdì 7 agosto, alle 21.30, in Piazza della Repubblica di Croazia, vi aspetta l'energia travolgente dello Zucchero Tribute Band, Diavolo in Noi. Ad arricchire la serata ci sarà anche uno speciale ospite musicale, che in un emozionante duetto farà rivivere le indimenticabili canzoni del grande Luciano Pavarotti. Vi aspettiamo venerdì 7 agosto alle 21.30 in Piazza della Repubblica di Croazia, la vostra comunità degli italiani di Lussin Piccolo.

0: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
1: Stell dir vor, der Duft des Meeres trifft auf echte Spitzenküche. Weißt du, wohin du gehst? Weißt du, wohin du gehst? Weißt du, wohin du gehst? Diesen Sommer im Nostromo. Küchenchef Dalibor Perinčić aus Rijeka mit 29 Jahren professioneller Erfahrung. Themenabende, erstklassige Steaks, frischer Fisch aus der Adria und kreative Menüs, die unvergesslich bleiben. 051 231 784. Nostromo. Diesen Sommer kochen wir auf höchstem Niveau.
2: Luce in piccolo, siete pronti?
3: Baila. Let me see you dance, baby.
2: Venerdì 7 agosto, alle 21.30, in Piazza della Repubblica di Croazia, vi aspetta l'energia travolgente dello Zucchero Tribute Band, Diavolo in Noi. Ad arricchire la serata ci sarà anche uno speciale ospite musicale, che in un emozionante duetto farà rivivere le indimenticabili canzoni del grande Luciano Pavarotti. Vi aspettiamo venerdì 7 agosto alle 21.30 in Piazza della Repubblica di Croazia, la vostra comunità degli italiani di Luce in Piccolo.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla.

0: Sono le 16:30 e questo è il notiziario.
1: Buon pomeriggio, care ascoltatrici, cari ascoltatori, dai microfoni della Radio Lussempiccolo, Radio Jadranka, dalla nostra piccola redazione italiana. Oggi con voi è Ileana. Oggi è giovedì 6 agosto, il sole è sorto alle 5:54 minuti e tramonterà alle 20:21 minuti. Il giorno dura oggi 14:27 minuti, la notte 9:33 minuti. La Chiesa Cattolica festeggia oggi la trasfigurazione del Signore sul Monte Tabor. Il proverbio di oggi dice: acqua d'agosto rinfresca il bosco, ma la pioggia non è ancora visibile da nessuna parte. E queste sono le attualità locali. Gli appassionati della musica classica potranno assistere questa sera a un nuovo concerto della 51esima edizione delle serate musicali di Ossero. Sul palco si esibirà l'ensemble Quinta Essentia sotto la direzione artistica del oboista Stjepan Nodil, con la partecipazione del violinista Bojan Čičić. In programma sono previste musiche di Michael Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Ivan Mane Jarnovic e Luigi Gatti, eseguite secondo i principi dell'interpretazione storicamente informata. Il concerto inizierà questa sera alle ore 21 nell'ex cattedrale dell'Assunzione della Beata Vergine Maria a Ossero. La fiera di Cherso, il Zreski Semenj, prosegue anche nei prossimi due giorni con un ricco programma che porterà nel centro storico di Cherso tradizione, gastronomia isolana e intrattenimento. I visitatori potranno passeggiare tra il mercato dei prodotti tipici, gli antichi mestieri, le mostre, i laboratori e numerose altre iniziative, mentre le serate saranno animate da concerti. Questa sera alle ore 22 in piazza Frane Petrić si esibirà il Super Cover Band, mentre domani il Zreski Semenj, la fiera di Cherso, si concluderà con la tradizionale lotteria e il concerto dei gruppi vocali Teha e Burin, sempre tutto in piazza Frane Petrić a Cherso. I chersini invitano tutti a venire e a divertirsi. In occasione del 20° anniversario dello Zavičajno i dobro Otvoreno društvo Svetog Frane Nerezine New York, dunque l'Associazione San Francesco New York 1898, questo giovedì sarà inaugurata a Nerezine una mostra dedicata all'attività e al contributo dell'Associazione nella tutela del patrimonio locale. I visitatori potranno inoltre ammirare una mostra di modelli navali realizzati con la stampa 3D. Dunque 3D, opera di Sir John Glavan, che valorizza in chiave moderna la ricca tradizione marittima dell'isola. La mostra sarà aperta dal 7 agosto al 19 settembre presso la Sala del Consiglio di Nerezine. Questo venerdì prenderà in via a Čunski una mostra di pittura della durata di 3 giorni con opere di George Karčić e Josip Barun. I visitatori potranno ammirare i lavori dei due artisti nell'ambito del programma estivo dell'Associazione Harmonia, che anche quest'anno propone numerosi appuntamenti culturali e artistici. La mostra sarà aperta dal 7 al 9 agosto, dalle ore 19 alle ore 22, presso il Torac, il frantoio di Čunski. Gli amanti della musica italiana potranno assistere questo venerdì, domani, a Lussempiccolo a un concerto dedicato a uno dei più celebri rocker italiani, Zucchero. Sul palco salirà Il Diavolo in Noi, Zucchero Tribute Band, che proporrà i più grandi successi del celebre cantautore. Il pubblico potrà vivere una serata ricca di energia, emozioni e canzoni che hanno segnato la storia della musica italiana. Il concerto si terrà venerdì, domani 7 agosto, alle ore 21:30, in piazza principale della nostra città. Siete tutti cordialmente invitati a venire, a cantare e a divertirsi. Oggi nella Baia di Cigale si terrà il Cicat Bay Summer Opening Party, una serata all'insegna della musica, degli spettacoli scenici e dell'atmosfera estiva sul mare. Il programma prevede DJ set, esibizioni di danza e acrobazie che renderanno speciale un'altra serata estiva in una delle baie più belle di Lussino. Il programma inizierà oggi alle ore 21 presso il Bellevue Beach Club nella Baia di Cigale a Lussempiccolo. Domani venerdì a Ustrine si terrà la tradizionale festa popolare estiva organizzata dall'Associazione Tunera 2011 Ustrine. I visitatori potranno partecipare a un'intera giornata di gare sportive, giochi per bambini, specialità gastronomiche e intrattenimento. Il programma comprende un torneo di bocce, giochi per i più piccoli, tiro alla fune, una ricca lotteria e in serata musica dal vivo con il Lucky Band dall'Istria. Il programma inizierà domani venerdì 7 agosto già alle ore 13 con un torneo di bocce e proseguirà per tutta la giornata e la serata fino alle piccole ore notturne. Siete cordialmente invitati a venire a Ustrine. Nell'ambito della manifestazione Giornate della Tramontana 2026, questo venerdì si terrà l'assemblea annuale della Società Tramontana. L'incontro dei soci e degli amici dell'associazione sarà l'occasione per fare il punto sulle attività svolte e presentare i progetti futuri dedicati alla tutela del patrimonio naturale, storico e culturale della Tramontana. L'assemblea annuale si terrà domani venerdì 7 agosto alle ore 20:30 nella Pritrekvach a Beli. Il Club Velico Jugo organizza anche quest'anno una scuola di vela per bambini, dedicata ai più piccoli che desiderano imparare le basi della vela e avvicinarsi a questo sport. Il programma si svolgerà nelle ultime due settimane delle vacanze estive e le iscrizioni sono già aperte. La scuola di vela si terrà nei giorni feriali dal 24 agosto al 4 settembre, dalle ore 10 alle ore 12. Le iscrizioni sono aperte all'indirizzo email info@jk-jugo.hr oppure al numero di cellulare 099-218-1321. Almanacco del giorno 6 agosto. La prima bomba atomica fu sganciata su Hiroshima il 6 agosto del 1945 alle ore 8 e un quarto del mattino durante la Seconda Guerra Mondiale. L'ordigno chiamato Little Boy distrusse gran parte della città giapponese. Nel 1991 inizio dell'era dell'internet, nel 1919 esordio dell'eroe Zorro, nel 1932 apre la mostra del cinema a Venezia. Tra i nati famosi, nel 1881, il 6 agosto, nasce Alexander Fleming, scopritore della penicillina. Scomparsi famosi, nel 1978, Papa Paolo VI. Nel 1994, muore Domenico Modugno, famosissimo cantante italiano. Almanacco musicale, nel 1992, Mare Mare di Luca Carboni e In cima alla hit parade. Nel 2013, Claudio Baglioni pubblica Un'altra vita. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, noi per ora ci fermiamo qui. Terminiamo questo giornale radio pomeridiano, come di solito, con un pensiero. Concediti un momento, la bellezza è ovunque, se hai occhi per vederla. Da parte nostra vi auguriamo una bellissima serata, buon proseguimento delle vostre vacanze se siete in vacanza e a noi locali, lussignani, una bella serata, non troppo calda, tanto mare. E a risentirci.
0: Su 92.8 MHz avete ascoltato il notiziario in lingua italiana della Radio Lussin Piccolo, Radio Jadranka. Questa trasmissione è cofinanziata dal Fondo per incoraggiare il pluralismo e la diversità dei media elettronici. Previsioni del tempo.
1: Il tempo è anche avanti stabile, sereno, allerta, allarme rosso per il grande caldo, vento praticamente assente o debole di bora, temperature massime giornaliere fino a 36-37 gradi centigradi e le temperature del mare sono tra 27 e 29 gradi centigradi. Domani, venerdì 7 agosto, continua molto caldo, sereno, con nubi sparse.
2: Andrea, anche se ogni amore sembra diverso dall'altro, alla fine...
3: Inizio sempre con un hey, come stai? Che diventa questa sera? Cosa fai? Che diventa, ne spendiamo il ciel, stiamo fly.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
2: Lusin Piccolo, siete pronti?
3: Baila. Let me see you dance, baby.
2: Venerdì 7 agosto, alle 21.30, in Piazza della Repubblica di Croazia, vi aspetta l'energia travolgente dello Zucchero Tribute Band, Diavolo in Noi. Ad arricchire la serata ci sarà anche uno speciale ospite musicale, che in un emozionante duetto farà rivivere le indimenticabili canzoni del grande Luciano Pavarotti. Vi aspettiamo venerdì 7 agosto alle 21.30 in Piazza della Repubblica di Croazia, la vostra comunità degli italiani di Lusin Piccolo.

0: Sono le 19:30 e questo è il notiziario.
1: Buonasera cari ascoltatrici, cari ascoltatori, dai microfoni della redazione italiana della nostra piccola emittente isolana, la Radio Jadranka. Oggi con voi è Ileana, oggi è giovedì 6 agosto, il sole è sorto alle 5:54 minuti e tramonterà alle 20:21 minuti. La Chiesa Cattolica festeggia oggi la trasfigurazione del Signore sul Monte Tabor e il proverbio di oggi dice: acqua d'agosto rinfresca il bosco. Queste sono le attualità locali. Questa sera alle ore 21 nell'ex cattedrale dell'Assunzione della Beata Vergine Maria si terrà ancora un concerto nell'ambito della 51esima edizione delle serate musicali di Ossero. Sul palco si esibirà l'ensemble Quinta Essentia sotto la direzione artistica del oboista Stjepan Nodil e con la partecipazione del violinista Bojan Čičić. La fiera di Cherso, il Sreski Semen, prosegue ancora oggi e domani con un ricco programma che porterà nel centro storico di Cherso tradizione, gastronomia isolana e intrattenimento. I visitatori potranno passeggiare tra il mercato dei prodotti tipici, gli antichi mestieri, le mostre, i laboratori e numerose altre iniziative, mentre le serate saranno animate da concerti. Questa sera alle ore 22 in piazza Frane Petrić si esibirà il Super Cover Band, mentre domani la fiera di Cherso Sreski Semen si concluderà con la tradizionale lotteria e il concerto dei gruppi vocali delle clappe Teha e Burin, tutto sempre sulla piazza Frane Petrić a Cherso. Venerdì, domani, prenderà in via Čunski una mostra di pittura della durata di 3 giorni con opere di George Karčić e Josip Arun. I visitatori potranno ammirare i lavori dei 2 artisti nell'ambito del programma estivo dell'associazione Harmonia, che anche quest'anno propone numerosi appuntamenti culturali e artistici. La mostra sarà aperta domani dal 7 agosto fino a domenica 9 agosto dalle ore 19 alle ore 22 presso il Torac, il frantoio di Čunski. Domani sera tutti in piazza, gli amanti della musica italiana potranno assistere domani venerdì allo Sin Piccolo a un concerto dedicato a uno dei più celebri rocker italiani, Zucchero. Sul palco salirà Il Diavolo in Noi, Zucchero Tribute Band, che proporrà i più grandi successi del celebre cantautore. Il pubblico potrà vivere una serata ricca di energia, emozioni e canzoni che hanno segnato la storia della musica italiana. Domani alle ore 21 in piazza principale dello Sin Piccolo venite, cantate e ballate con il Diavolo in Noi, Zucchero Tribute Band. Agosto è ricco di programmi di intrattenimento. A Ustrine domani ci sarà la festa popolare estiva organizzata dall'associazione Tunera 2011 Ustrine. I visitatori potranno partecipare a un'intera giornata di gare sportive, giochi per bambini e specialità gastronomiche e di intrattenimento. Domani, venerdì, già alle 13, inizia la festa con il torneo di bocce e proseguirà per tutta la giornata e la serata a Ustrine. Siete cordialmente invitati a venire. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, noi per ora ci fermiamo qui.
0: Previsioni del tempo.

0: Le previsioni meteo dicono che il tempo rimane invariato, molto caldo, stabile, sereno, soleggiato, con qualche nube sparsa, temperature fino a 36 gradi centigradi, temperatura del mare tra 27 e 29 gradi centigradi. Terminiamo il nostro notiziario serale con un pensiero sull'amicizia. La vera amicizia è come un raggio di sole. Nelle giornate tristi ti riscalda, ti assicura, ti sostiene. Noi vi auguriamo una bellissima serata e a risentirci.
1: Il notiziario.

0: This is the best radio around. Listen up.
1: Oh, San Malo! Ho nostro compagno, una prima plaza, ho dei danni a Zatakestuari. Oltre il cranio di Gabilo, siamo tamno plavo, amore. Tieni sei tu.

0: Kreativni rižoti i osvježavajući kokteli se na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron pub.
1: Lus in piccolo, siete pronti?
2: Baila. Let me see you dance, baby.
1: Venerdì 7 agosto, alle 21.30, in Piazza della Repubblica di Croazia, vi aspetta l'energia travolgente dello Zucchero Tribute Band, Diavolo in Noi. Ad arricchire la serata ci sarà anche uno speciale ospite musicale, che in un emozionante duetto farà rivivere le indimenticabili canzoni del grande Luciano Pavarotti. Vi aspettiamo venerdì 7 agosto alle 21.30 in Piazza della Repubblica di Croazia, la vostra comunità degli italiani di Lus in Piccolo.